0: Sahara. O quanto sibe il giubilo
1: che di par del bel concerto
0: e conforme al vostro merito
2: a che piatto sono.

vuoto, sì eccellente il vostro fuoco, che la voglio ch'io provar, che la voglio.

cose. Oh, signor, per carità, andate fuori di qua. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste...